0: Poi sono stato tra lei.
1: Last unit, Nikita, beat encounter.
0: Central 10-8.
1: 10-4-10-8.